chiariamo non si mangia di Miguel Danchi per mensaggio con il signore Benisciaro Manco ne ma da stiamo in punta romana che spera che non scada un anno parte del mensaggio qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo che il romano se non si lanta para se non si canta la nostra cantica di clausura.